0: dokumin kuma wato bukatun Najeriya ta cika na samar da tsaro da yakici yakicin yawa matsalolin tsaro kenan da suka kisa suka kisin yawa tarayyar Najeriya
1: na'am akwai kuma musamman ma labari dake ci gaba da daukar hankali musamman ma a Najeriya gabaki daya shine na yadda za a ci an yi kwanaki 87 da yin garkuwa da wadannan daliban na jihar Borno zaka ga abu ne na tashi hankali wanda za a ci yana da alaka da wannan batun a jami'an soji duba da kamar yadda ake magana idan aka inganta walwalar su da yadda kai maka fada hakan zai ba su karfin gwiwa wurin gudanar da ayyukan su a to aka ga labarai iyaye sun koka akan su basu ma san inda yaran suke babu kungiyar ma ta fito ta ce ita ta dauki alhakin wannan al'amari to kamar zaka ga akwai bukatar gwamnati ta musamman ma yi wa wadannan iyayen bayani kamar yadda su ma suke nema to ya kake kallon wannan al'amari
0: ai bunta ba za ta sasantawa ba za ta sasantawa
1: ba sai ka ce haka
0: dalili da aran ko shine lokacin da aka sace dalibai a cikin Oba lokaci ne ko kuma a satin ko kuma rana daya aka sace dalibai a jihar Oyo lokacin da aka sace waɗannan dalibai ko kuma abubuwan nan makamanta biyu suka faru gwamnatin Najeriya ta mai da hankali wajen ganin cewa an ceto dalibai da aka sace a jihar Oyo yanayin mai da hankalin da aka yi a jihar Oyo ba irin sa aka bayar ba irin wannan kulawa aka bayar a jihar Borno ba mutane a jihar Borno suna ganin gwamnatin tarayya ta yi sakaci wajen ceto mutane da aka sace a cikin Oba mutane kuma ta fifita mutanen Oyo fiye da yan Borno sannan su ma mutanen Borno suna ganin gwamnatin jihar ba ta yi wani hoɓɓasa ba domin a magance ko kuma a je a ceto waɗannan yara da aka sace a cikin Oba abin da yasa nace miki ba za a sulhunta ba lokacin da abin ya faru an dauki kwanaki ba tare da wani jaji da gwamnatin Najeriya ba ko kuma gwamnatin Borno ta jajanta wa mutanen askiyar Oba dangane da abin da ya faru na sace musu dalibai ko kuma iyayensu da aka yi sai da aka dauki wani lokaci gwamna Babagana Umar Azalum ya tura wata tawaga karkashin kwamishinan harkokin jin kai na jihar a ji a ga halin da mutane ke ciki to a ranar aka tashi dutse a hannun riga mutanen garin basu marabci jami'an gwamnatin jihar Borno da aka tura domin su wakilci gwamna ba saboda suna ganin an nuna musu halin ko in kula dangane da halin da iyayensu suke ciki shi sa nace ba za a daidaita ba saboda ya kamata a ce a ranar da abin ya faru an ga irin matakai da aka dauka kwatankwacin wanda aka dauka a jihar Oyo kamar abin da ya shafi tura dakarun tsaro jami'an DSS dindindin sojin Najeriya da kuma yan sanda da makamantansu da kuma kokarin tattara bayanan sirri a ga ina waɗannan yara suka shiga tun lokacin da abin ya faru zaki ga fadar shugaban kasa wakilai ta tura jihar Oyo aka je aka ga halin da ake ciki da kuma kokarin wajen kubutar da waɗannan yara duk da dai daga baya yara daga cikin waɗanda aka sace a makaranta a jihar Oyo sun bayyana cewa ba ceto su aka yi ba kawai dai soko su aka yi ba a san dai waɗanne irin hali aka shiga ba tattaunawa aka yi kuɗin fansa aka biya Allah ne dai masani amma halin da ake ciki a jihar Borno ya kai wani hali da ya kamata a ce yanzu gwamnatin tarayya ko kuma gwamnatin jihar Borno ko kuma hukumomin tsaro sun fito sun yi bayani dangane da halin da ake ciki duk da misali satar dalibai da aka yi a jihar Borno da kuma wacce aka yi a jihar Oyo suna da bambanci jihar Borno jiha ce da dama tun shekara da shekaru tana fama da matsalolin tsaro musamman masu dauke da makamai da suke kirarin jihadi yan boko haram ISWAP ansaru da makamantansu ba za mu alakanta matsalar tsaro ta jihar Borno da ta jihar Oyo ba hatsarin yan ta'adda na jihar Borno ba za mu kwatanta su da hatsarin wato yan ta'adda da suke jihar Oyo akwai bambanci sosai da sosai amma dai abinda zamu kalla gwamnatin Najeriya zamu kalla abinda zamu sake kalla ƴaƴan aka sace ƴaƴan da suke jihar Borno ba su da bambanci da ƴaƴan da aka sace a jihar Oyo dukkanin su ƴan kasa ne wanda kuma alhaki iri daya ya kamata a ce an gani kulawa iri daya kamata a ce an ba su wajen ceto rayukansu da kuma tabbatar da cewa sun dawo cikin iyalansu ba tare da wato an kubuta wato ba tare da sun shiga wani tasgaro ba idan ma kalli kwana-kwanan nan akwai dalibai da ko kuma mutane da aka sako a jihar Kwara da kuma jihar Neja wanda su ma sun shafa wata da watanni a hannun masu garkuwa da mutane bayan an sako su daga ciki akwai yan mata da ake tunanin ma sun haihu a hannun masu garkuwa da mutane akwai waɗanda macijai suka cija ciki har ana tunanin kamar biyar daga ciki sun mutu wasu kuma ana sako su aka garzaya da su asibitoci domin a ba su kulawa ta musamman saboda waɗannan kwanaki da suka shafe watanni kimanin shida a hannun masu garkuwa da mutane kawai azaba suke sha abinci ma ba sa samu su ci a rana su ɗaya ake ba su abinci wasu ma daga cikinsu suna bayyana cewa ƙarago ake ba su hakan yasa bayan sako su aka garzaya da su asibitoci domin a kula da lafiyarsu to kin ga irin